bambine bionde con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli allora lo vedi che sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

Sol. Di questo non sto sbardato di stelle. E le piste dei carri gelati, come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina, che risale le risaie, fa il verso delle rane puntuali. Arriva sulle aie bianche, come le falci.

dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, e di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con

oltre alla sera discende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladrone.

Isa maikie Dream, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

torniamo in tinello e beviamo, ce lo meritiamo il nostro caffè.